bonte taere godimo e bile go wena mo tshwaguari buka tsa number 1 ha o jile go bogela o petition shebedi jwana tsa mo 4 di sakae papo papo

Thank you, that is Rizzo. A relamahele. A relamahele wena. Rekinke honne reaga kilemahele. Rekinke honne reaga kilemahele. Hobani kilewe chichanyana la motse wa matirili. Kilejwele tata le hutsinga di hamogele di chisele.

0: re se bone motho a tenne le labulabu he wa bona nkella le bodiugwe bona a beella kwa ya unga wena
1: bana buo kwa di tshoba
0: he le tlama
1: na buo kwa na mme ba
0: le tlama
1: wa na mme
0: wena ke a tsiba o feta mo no EMC mo no wa se bona tshwantsho seo
1: he la wa na mme
0: ke tshwe ke ma ke tshwe ai you are that you are that hey ai hai
1: a le di ntsha fa
0: hai ho le ke di ngwaneng.

0: ke bontse taba yo
1: ho lokile ntate mmago gona ke le bula haholo ntate ke le bula haholo PC dumela o mo yindumela
2: o bolse da ina de duwa nda
1: a tsena mmago ke ge ke geng ke mo mfela ho bane nako ya gona ya fokong ke le bula haholo ntate tuma PC dumela
3: ntate
1: e ya ntate tsa ba cha tsa ho hloka mosebetsi e taba ena ya tlontlolla ke mo sotho ke maikutlo a hai ana mo mamedi ke mo re fitla pheletsong ya lenane o lena la thahamiso ho sengona ke hla le fa motutsi ke mswati ke mshingwa shabalala re ha mo mamedi ha o le tsena re tlo fumana di hlosa di taba tseo re tlo di balwa ke tebello jane empa he mo mamedi ke hlalose fela hore re ile mo khabudisantsa le teng o tlo ba le wena ho tloa ha jwa le ho fihlella ha hora ho tlia le shumele metse medi me ka jeno ke la bohlano he mo mamedi o tla utlwa melodi ka ha a tlotsa malo wena ka Afro Sounds. Mamedi, re re fumane ditlhotsa ditaba tsa hora ya borobong. Re tla kopana le wena hosane hoseng lenaneo ke molodi wa taba.